ci subu ci jo kayro karwose hore jinay de kama ci kora nda violoncelle umo wi jinde